Mamma, la ma si morirà! Tutti gli altri erano molto tanti a guarire. La morte ci dico, morte di fa! Norina che è morta di fa! Oddio! Non mai! Hai le mani!

Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.